Ovviamente dammi un mito in vita un po' per il devoto, non si manus, mette un mantecion grandi, panno sitio di orashon, qualta e sitio di orashon di San José Grigore Hernández Tanklenders. E per naturalmente trabocca di mantecion, mi sei tu un lugar per sei a cercare. Cada uno di voi non ha un'aiutanza e poi si sta cominciando. Un action para recordar fondo un da cubo por hay un envelope cubo por ayuda te un cubo por el último de entrega de envelope lo que está

Sed me xo disa un xo cubixo de misa, pois pues, velo que está e... Fiesta di San Carlo a tutti, sono invitazione poi in particolare per il nostro obbedante, il nome del nostro pastore, Pastor Joseph, junto con il nostro padre Michael, per il tour di Botonan di San Carlo a tutti, per celebrare la fiesta a lui, già luna 10 e 12, per 7 ore di notte, posso chiedere cordialmente invitare, pues, per a lui, de misa di la Virgen di Fatima te pedi bambini una corra con blow e patras de misa tamo tu macuta pa pon bo ofrenda pa ayuda e sanguta de necessità talmente da avello ba itin tamo ultimo dia di e novena no no di Virgen di Fatima avetar pa 6 o 5 maian lo ba ita celebra su fiesta e fiesta patronal di parrocchia di la Virgen di Fatima, pues, è talota mañan, 13, fiesta

0: Passa a rivere su di buona Eco Gas. Resi un cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flip of San Nicolás. Clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 ore rimainte per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore rimainte di cui c'è su soldi per dia. Eco Gas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.